si se comincia a fare il pane, il fiore. Si è tecnico, si può fare, si può fare.